0: Justin Malone on guitar, Paul Keller on bass.
1: Carini, di parte, pazienti.